0: c'est le titre de Soprano. Les natifs du Cancer se bougent ce 7 septembre, Catherine Viguier.
1: Et entraînent leurs amis signes d'eau, scorpions et poissons, à se bouger aussi.
2: Bélier, ça bouge côté famille et lieu de vie. Vous vous projetez dans l'avenir.
3: Taureau, belle journée idéale pour voyager, pour communiquer et pour vous cultiver.
4: Gémeaux, y compris côté finance, vous recherchez à être libre et indépendant.
5: Cancer, la lumière est mise sur votre petit nombril et vous êtes bien agité aujourd'hui.
6: Lion, cela vous touche, on vous porte notre confiance et demain vous allez agir.
7: Vierge, vous tombez sur des personnes super chouettes qui savent reconnaître votre valeur.
8: Balance, vous surprendrez par des réponses justes dans votre travail et en société.
9: Scorpion, un message vous parvient, il est le bienvenu.
10: Sagittaire, essayez de prendre le temps pour répondre au calme à vos interrogations.
11: Capricorne, si vous êtes déçu d'un engagement, soyez rassuré, ça n'a pas fini d'évoluer.
12: Verseau, il s'agit de concilier santé et charge de travail. À votre avis, lequel des deux prime ?
13: Poisson, prenez le temps de savourer les marques de confiance que l'on vous fait.
14: Et pour nous tous, en absence de connexion, on respire enfin.
0: Merci Catherine.
15: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
16: Ici Matin,
15: Isabelle Donignat.
0: Salut à toutes et à tutti, felice assai, dirait droit, vis tu luni matine. L'équipe ce matin, composée de Doumé Mourati, Hélène Battini et Camille Parsi, pour vous souhaiter la bienvenue. Notre équipe de la rédac et de la technique, flanquée bientôt d'un obol qui ci parlera di gursi, quelli qui campano fora di l'isola e qui sodiri d'orne in deli, d'estade, soprattutto i gursi di a diaspora. E poi sentiremo di noi i zideli, ci parleranno di queste relazioni tra fratelli e sorelle al microfono di Marie-Elisabeth Ferrandini, agronaga odinca, si chiama Kilebensi. Aude Razo, de son côté, nous donnera quelques bons plans et surtout des plans à éviter, répondre au numéro inconnu, séquence anti-arnaque, à cette tour et meloguar, tout comme on y madine. Per un momento, se ore mezzo notiziale di Ecumboi, Hélène, buongiorno.
17: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: E dopo a rientrata scolare, a rientrata di a giustizia.
17: E in bastia o tribunale di infine a un completo, così si so felice da di banderi scorso e so rappresentanti all'occasione di rientrata di agorte appello e di un tribunale giudiziario con sette magistrati in più a giuridizione. Si mesi umani, l'imbusche maio di a criminalità organizzata da droga e a violenza sine barlera stamane qua nostra invitata di a redazione a prima presidente e a gorte da pelui vasti a Hélène Davo a sante indiretta nei nostri scagni autore men un quarto ma intanto Mathieu Bourigny sta rientrata pare a certa a brumessa di due anni va di rinforza a lotta contro la mafia e fane una priorità.
18: Quest'anno certi bruvili bregisi balesano una volontà di darsi più mezzi. Prima di tutto un nuovo pregoratore generale ha corte appello io a stia, Christophe Perriot, con è stato anche installato ma che giunto, specializzato in una criminalità finanziaria e per tutto io stava da direzione dell'Ufficio Nazionale Antifraude. È stato in un gabimaccia di avvisione Girsi Junalco Ibarigi e vicepresidente dell'istruzione di Girsi Marseille. Di qui che lo scontro per la prima volta Jean-Philippe Navarre, il pregoratore io a stia.
17: Altro Bruville Mathieu, quello di Brugura Oreno a Dayaccio.
18: Fanny Floquet è riconosciuta a Isobari come una specialista di criminalità organizzata, principiata a sogarire in Chartres, a un'ora ai Barigi, ed è qui che l'ha impettata a Isobrima a fare criminalità organizzata. Si è specializzata a Obosina Ciappa, a Bostu, a Gabimati, a sezione criminalità organizzata e a Bregura ai Barigi, e dopo Beppia e Rie di Agirse e di Agunalco. Ci ha lavorato altronde sotto l'autorità di Christophe Perriot e l'ha da ridruo a Ramai per via di una collaborazione di Giambalo tra i magistrati di Bastia e da Iaccio, in cui Bregurador e a Repubblica Bastia Jean-Philippe Navarri e i suoi vintani esperienza, cioè dunque oramai in Corsica, un terzetto specializzato in la lotta contro la criminalità organizzata.
0: In Sidampi di rientrata, un soggetto importante per i zidelli.
17: Ie Isabel Isoli Zacchetta e stu minu i biculi gursi so i biu basti i vranch stu zante un die ciò chi sorte di u barometro di u Teenage Lab de Pixpay i giovani isolani son testa di aglasi vigawa da boi tre anni a filo Roland Frias.
19: 52% di adolescenti ricevono di modo regolare soli istacca da isobarenti, secondo Arometro 2026 di Teenage Lab di Pixpay, a somma media è di 27 euro un mese, vale a di un euro di più che anno. L'adolescente gorsi sono i più fortunati, con 42 euro un mese in media contro 38 in 2025, una somma che ferma quantunque più bassa che in 2021, quando li ricevono circa 50 euro. Isoli stacca Barriedia Nudino secondo l'EDA da 23 euro in media per i zideli tra 8 e 10 anni a 35 per quelli tra 16 e 18 anni. Quest'anno conoscono tutte le categorie d'età una piccola crescita. Infine 94% di barenti pensano che l'educazione finanziaria è giuevole e 49% fra elli mettono soli da gantu a pro di isovioli non tagonti o ancari.
0: Infine, ci appemmo a Niolo in duelas e principia da Zanta su sabato.
17: 196esima edizione che continua di adorna oggi e soprattutto umane, migliaia di persone sono già qui di questi giorni, ma un tempo importante è omuasa di questo martedì, l'8 di settembre, con la messa del giorno e mezzo seguita da tradizionale granidula, a Zanta un intreccio tra fervore religioso e fiera baisana con baracche artigiani, un evento che lunga a base due seguli, dunque è quantunque cambiato. Così ci dice Alphonse Santini, un anziano gazamacciolese che si ricorda con Mathieu Bourigny.
20: Siamo noi che cambiamo, siamo noi che cambiamo. Non è mica la vieja. Bon, è vero che non c'era una vieja che troviamo animali a comprare o a vendere. C'erano quelli che improvvisavano, i bambagioli, i neloasco, il vulcano, ma questo non ce n'è più. Cioè se c'è la campagna, l'estro della poesia, giustamente tutto si perde. Quando eravamo giovani, ero buono. Avevamo un giorno assai a piedi, dopo il sicuro c'era qualche vittura, e le nostre case erano piene 8 giorni. E tutte le case c'erano amiche e parenti che si stavano qui. Stavano 8 giorni in fiera. Assai niente da corsa gasutana. Assai, di più in più.
21: Tene in uso quei giorni o no?
20: Ehi, a ce n'è di più in più. Ehi, tene, non è vero, di più in più gli piace. E che sono sempre a forte domanda di lì come si può fare e come... Questo si interessa assai.
17: Ecco, di sicuro, sempre assai, mondo guassoni o lucina domani.
0: Grazie, Hélène. Sapete che parleremo stamane con la nostra invitata di Madonna di Pancheraccia.
17: E ci dico che lei è Pancheraccia e ci mica scordassi tutte l'astre.
0: Quella di la vasina, per esempio, che si festigia di anno di noi l'8 di settembre. Marido Zani sarà ai nostri microfoni a 7:20. E nous dit diawa di belu dam pou di stouluni giornada a sulana dave in a gorsi gazan a san savantu sotrati a sofia pe su principio di ziman ed imperadur e so di stagione e odi aspettemo tra 27 e 30 gradi in i baesi montagnoli sin a 33 bigin a umar e a ubiu e 35 in i baesi di l'interno.
15: RCFM.
22: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Au groupe Sourdiente, paix à Zéguida.

0: Je suis un homme avec Zazie.
1: Ici RCFM.
0: Elisso Fradelli Sorelle et Disco Lagour Saïn Vashti. A un microphone di Marie-Elisabeth Ferrandini. Ascoltiamo stamane et à Clément et Anna Aurelia.
2: Salute, salute. Oggi siamo qui Anna Aurelia e Clemente. Ci parlano di azorilazione. Avevo un fratello e una sorella. Un nemico è sempre facile. Ma certe volte, cosa va?
3: Di ben perché quando siamo... quando siamo... c'è mica mia cugina, per esempio, posso giocare con mio fratello. E quando siamo in bestia, no, gioco mica con mio fratello. Se no, siamo in bestia mica, ci posso giocare. Dopo di ben perché... quando andiamo a un mare che ci sono espressati, Clemente, io più il maio, tu più esergente, d'accordo? Ma te la vuoi dire, ci metto dentifrice non te un masco, perché se metti mica dentifrice, vediamo mica sei qua. Tu che metti dopo, stamane, non avevo mica buon affare, mi mancava un affare per la scuola. Quindi la diamo un canaggio, a mia mamma dice, Clemente, vai aiutare a Zorilandè, io cerco, cerco, passo sotto un detto, basso, basso, trovi. E dopo cerco in un cartone in due c'erano gli occhi e l'ho trovato.
2: Ma infatti, avevo un fratello e una sorella, balei un amico per la vita.
3: Che è sicura, ma quando di bestia, dimmi che sei va. Non mi aiuta mai. E io ho un amico in paese. E dunque sono sempre per i Natale erbore. Sono sempre a correre.
1: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignat, ici matin.

0: Person Project à Nantes Avreguen Zamora à 7h30. L'attualità isolana ha presentato da Hélène Battini e o galor che si sta là in Queen's School.
1: E dopo una vina nada particolarmente ifige, le collegiani e gli geani ridro a non stare entrata sale stabilimenti sempre trascallati, in basti e situazione gambiano seconde costruzione, l'esposizione e l'allestimenti in dei collegi e gli gei ventiladori so stallati in ogni sala, in altro un basta non mica sempre finestra barta in cerca di un minimo corrente l'elevi su porta ma può di non pisare non ta a sua concentrazione. Allora, come adattare i luoghi a ste ganigole che durano Roland Frias?
2: In Bastia, i due gruppi scolari beneficiati hanno da poi il 2023 di un dispositivo scolavresca che si appoggia in particolare non ta ventiladori, protezione contro usole e a vegetalizzazione, ma solo a scuola Godin, rinnovata Sanasana e completamente climatizzata. Agida appronta dunque un programma pluriannuale tra rinnovamento termico, riduzione di risolotti di calore e forse in una climatizzazione di certi spazi. Aiaciu ha fatto un'altra scelta da boio 2020 è stata installata climatizzazione a poco in dei giuciaggi e scuole moderne e dopo scuole primarie fermano solo 4 scuole a equipare i 29 stabilimenti della contagida.
1: E a chi ne si morolampe i guledi e i ligei?
2: Un cartulare di primura per la collettività di Corsica che stima più di 100 milioni di euro i bisogni per più di 40 stabilimenti, rinnovamento, ricostruzione o rifezione di detti, prevede di sollecitare lo Stato per via di un piano di trasformazione, di innovazione, di investimento e cerca di nuovi finanziamenti al lato di partenari europei.
1: Un soggetto a ridroa in corso di un articolo non ta uno struzzi.
0: Fra e rientrata è quella di giustizia.
1: E bella garca d'orna gustando un corso, che progetti a seize per aspettare i tribunali, d'ailleurs, c'è di Oasti, ad agui a vine di l'anada, tribunale Oasti, a gui fegi a zori presa ufficiale, banderi bassa, di felice d'un, dosi de se pourra o completo, o magistrat d'in più, per parlare di si mezzi e di l'imbusche maior di a justizia isolana, a nostra imbida d'un diretta do bassuno di ideale, sera a prima presidente di a gorte d'appello Hélène Davou.
0: Giusto appunto, a livello nazionale, ribia a mossa contro le violenze sessuali.
1: Tre mesi dopo la morte di John Aliana, la legge integrale per lottare contro le violenze giunge all'Assemblea nazionale. Oggi, Sébastien Lecornu ha promesso che lo sarebbe il primo testo scritto all'ordine di un giorno. È rientrata parlamentaria a proposito della legge discutata a parte di Stoulouni in commissione speciale. I budati di Barretti Bertini che l'hanno scritta sperano d'adunì. La soggi per oggi chiamano d'orna manifesta in de noi ogoletti ube i nostri zideli stasera 7 ore davanti al tribunale d'Ajaccio.
0: Pareti i tour e brugiade in Bastia stanotte.
1: I bompieri sono intervenuti verso 3 ore i man e begina resienza di Ubarco Monso in 2 6 8 tour e sono state istrutte da Uvogu in 2 luoghi sfarenti a 6 mesi dunque mandati sopra luogo.
0: Noi ricciappiamo a Niolo in 2 luoghi Vesta a Zanta, bella Zigura.
1: Quist'anno adorna milaie persone hanno chiapu o gampu ivira da Boisa, badu, ma un momento maio sarà duman, ecco a messa tradizionale grani do lainu, fervore religiosa, massima guassu, se o guin de gida ostu l'assunta e l'otto di gembre, l'immagolata concezio, so stond importante ne celebrazione di Maria, stana di vida di avargine niolu, e bella Zigura, la emo ette inu, n'altro, pancherac, la voisine, eccetera, eccetera, scontra sempre guassù, un grande successo, a Gigi Pedro Zavir Lugiani, giovane seminarista interrogato da Matteo Borrini.
3: È la mamma di un signore, ma in Corsica ha un aspetto particolare, ben intesa, posto che siamo usati alla Santa Protezione e festeggiamo così a natività come l'Immacolata Concezione, la Santa Maria l'Assunta, infine, tutte queste feste che puntelleggiano, martelleggiano la vita di un cristiano, ma come la duetta per noi c'è un fervore particolare. Ci sono sempre con l'Aldo, ma io sono di Berasarena, canta Pancheraccia, dunque è di nuovo un santuario conosciuto, ma è importante, importante. Dunque c'è sempre gente che si spiazza. Ava, bici radio, chi ne ho, cioè chi chiama in gente di nuovo va a tua vista, allora. A chi mette un candelo, a chi fa un pezzo di messa e dopo si va a vista. Ma o vervor mi pare contunque che lui ci sia. Sapete, in due vita c'è le pebbiaggia, c'è le due anche. E in due vita c'è l'aspetto materiale e l'aspetto spirituale. Dunque uno chiama l'altro. E poi, più ogni deve pregare dopo, gli spartite un pezzo di pane, un bicchiere e poi è l'amicizia, niente si scontra, più ogni deve quindi un pezzo contro niente. Dunque a Maona accoglie contunque dai quattro scorni di Augusta che accoglie i cristiani.
1: E quel celebrazione dunque Niolo e Nastro.
0: Grazie Elena e a dopo.
1: A dopo.
0: E noi dite di un bello tempo di stuluni, una giornata solanata, un sole ad aspampilula da Manaser, con un piccolo risico d'acqua di nu gurtinese, sto dopo un mezz'ora, senza vento.
4: L'infotrafic avec Isoula Chemisage, la rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Retenez un nom, Isoula Chemisage, la solution durable partout en Corse.
0: Sur des stagioni d'imperador, aspettiamo tra 27 e 30 gradi in i paesi dell'interno, sino a 33 vicino al mare, e poi ad Atuca i 35 o termometro in i paesi montagnoli.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: On vous emmène à Porto Vecchio où démarre bientôt, alors non seulement la foire de Porto Vecchio, très attendue, moment de la rentrée avec son organisateur que nous aurons à nos micros la semaine prochaine, nous l'espérons, Jean-Baptiste Lucchetti, et puis le festival du film Fabrice. Pour autant, il faut quand même découvrir ce qui se cache derrière votre énigme.
7: Eh bien oui, il manquerait plus que pour y aller gratuitement, ce soit si simple. En tout cas, nous, on offre des places, et si vous écoutez bien, si vous réfléchissez quelques-uns, à ces quelques mots que je vous propose, Isabelle et Hélène, vous avez le droit de jouer aussi, bien vous essayez de retrouver un élément particulier caché derrière cette énigme et vous appelez Marie-Ange Audos au 04 95 32 22 22. On peut quasiment préparer son téléphone. Écoutez, qui nous cherchons aujourd'hui? Je suis du genre ficus, mais avec qui il faut prendre des gants. Mes raquettes n'ont jamais vu de cours. Des pieds à la tête, je suis couvert de piquants. Corse d'adoption, mexicain toujours. Si vous savez qui se cache derrière cette énigme, vous nous appelez au 95 32 22 22 le 04 pour débuter.
0: N'hésitez pas à décrocher votre téléphone, j'ai des places pour Le Corset, en présence de Louis Clichy, réalisateur. Ce jeudi 17 septembre, êtes-vous libre pour vous rendre à cette projection? Elle a lieu à 8h30. C'est le film d'ouverture du festival, avec la possibilité de débattre. Cet invité de prestige répondra à toutes vos questions. Décrochez votre téléphone sans plus tarder si vous souhaitez participer. Retrouvez-nous après Véronique Sanson. Nous cherchons un végétal, on peut le dire.
7: J'en suis pas certain.
0: Est-ce que vous aimez ces fruits?
7: J'adore en plus en
0: c'est
7: ce moment.
0: Vrai
7: oui, il y a beaucoup de pépins, mais ils sont plutôt de saison.
0: Allez, on vous souhaite bonne chance. À tout de suite.

0: Deutschur in RTFM und die Dialette d'Hélène Battini. Buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. Fra rientra de ci interessemo justamente a quella di giustizia, bella garca d'orna in Corsica, progessi a saizie per aspettare in tribunale aia cioè di uasti, ad agua vine ilana da tribunale uasti, agi fegi eso ribreso ufficiale ben de ribassa, di fegi di cidandusi de se burro a u completo con magistrat d'in più per parlane justamente gu i medi, ma di nu limbusche maio di a giustizia isolana Rigeviamo in diretta a prima presidente di Agorta Appello Hélène Davo da Santedorna quando Bouled in podcast. Parete 8 ore rugiade in Bastia stanotte, i pompieri sono intervenuti diverso Dre Oreman e Bigina Residenza di Ubarco Monso, in due 6-8 ore sono state distrutte da Uvogu, in due luoghi sfarenti, a 6 mesi mandati sopra luogo. A livello nazionale, ribia mossa contro le violenze sessuali, 3 mesi dopo la morte di Joana Liana, a legge integrale per lotta contro le violenze giunge in l'Assemblea nazionale, Sébastien Lecornu ha promesso che lo sarebbe ubriato. Primo testo scritto all'ordine di giorno, ieri è entrata parlamentare, ha proposto la legge e discutata da parte di 12 in commissione speciale. I budati di Baretti Bertini che l'hanno scritta sperano da Duni. La Soggi Purugui, Emanuele, torna a manifestare in de noi ugoletti o pei nostri zidelli, sarà stasera a 7 ore davanti al tribunale d'Ajaccio. Infine, una giornale sempre a vittoria storica di Stremadrid in Alemagna. Friedrich Merz si esprimerà oggi dopo la sconfitta di Usogon in la regione di Saxe-Anhalt, così di l'AFD che ha ballato 44% di odi in questa elezione, il partito di cancelliere lontano a Rio di Giotto. Non mancano che 3 piazze all'AFD per ottenere la maggiorità assoluta in suo parlamento locale e dirige la regione tedesca per la prima volta da poi la seconda guerra mondiale. In Francia, sai reazione fra i candidati presidenziali. Gabriel Attal ci verrà un allerta, Jean-Luc Mélenchon o Viasco di politiche a Urobi.
0: Grazie Hélène, vi ritroviamo torna un giorno e a dopo.
1: A dopo.
0: O tempo oggi, prima in Corsica Sultana, Usoli, ad aspampilula tutta giornata, fino a metà di dopo mezz'ora ci sarà un vento aliuanti moderato per certi luoghi, temperature tra 29 e 35 gradi quantunque. In Corsica Soprana, a giornata principia con un bel Usoli e poi dopo mezz'ora qualche nuvolo può l'aria essere presente con qualche acquatuccia possibile in montagna. In principio dopo mezz'ora il vento sarà vario.

0: È un miracolo, ecco pare di Sant'Omassian è venuto in valliga in sto giorno di Tribiera 60 anni dopo l'ultima in sto paese lui Unzani.
1: Ici RCFM,
2: actu local, musique et bonne humeur.
3: Ora creda i miracoli e uno veramente si è visto uglie. E si è visto non solo lui, si è visto tutto il tempo dell'impresa mossa da Gian Nicolò Antoniotti quando ha avuto l'idea di ribigliare su terreno e di poneci. E dunque, sto rano tanto ramato dai nostri vecchi, tanto ramato che con qui ci campano le famiglie e sul lavoro veramente allungando da ottobre fino a luglio e poi il resto occupava un mondo di una maniera non solo faticosa ma di una maniera dispartita e ognuno portava a mano a vicino, a un parente e così con le parate fatte si passavano se stonde che oggi non si può manco pensare stonde di adde a cultura corsa, a parata corsa e all'anima corsa. C'è Areia che si è vista, c'è la chiamata che ha avuto la sua risposta e anche giunto San Martino a fare divisi.
4: Un momento che fa spera e che fa gebro.
3: La speranza è quella che vale, perché senza ella, visto la situazione, visto la maniera che ha giunto piglia senso da ciò che no, portiamo noi alla nascita antica, ci accorgiamo che certuni non hanno mica premura di continuare nel suo solco e pensano che ognuno è libero nel luogo dove lui è di portare il suo pensamento personale. È un affare che si può trattare in logica, non è mica la nostra. E la religione è importante, la religione antica soprattutto, quella che veniva prima di religione cattolica, eh? E dunque questa religione qui che è sempre apparente e che si vede nell'aglie per un detto, eh? Quando i vecchi si segnavano prima di rendere nell'aglia, mettevano San Martino innanti a mansa e poi certi avevano, sapevano segnare, segnavano le formicole, perché che le formicole non giungessero mica a mangiare urano. E queste sono cose che non si possono più bere, perché la trasmissione di segni così non si face più, disgraziatamente. Conosco una passata di un conto di Ribiera, cantato un pioggiola, come ha avuto sonore su piacere di Bone Urano, di Laura, di Goye Urano e di Ribia. Dunque, gli inteso un conto di Ribiera con dei lumi giravano e così e dice così.

0: Arrivederci, FMS on dicho, rilatorita Quellen Battini, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e in studio d'ampi rientra da un soggetto importante per i zideli, i soli zacchetta, in studio minu, i piccoli gorsi sono i più basti di Francia, di ciò che sorte di un barometro di Teenage Lab di Pixpay, Giovanni Zulani sono in testa e aggressiva da voi 3 anni, 58% degli adolescenti ricevono i modi regolari di soli in Francia con una media cresciuta appena fino a 27 euro un mese. I gorsielli toccano 48, erano a 38 anni e sono a 50 nel 2021. Primo risultato speciale di un lotto di un patrimonio oggi, ce ne sarà 8 questo mese di settembre con un jackpot di manco 2 milioni d'euro per ogni biglietto compro tra 54 e 73 centimi sori versati alla fondazione di un patrimonio. Ammettiamo che qui stanno un corso di 2 anni sono stati selezionati, un bel dibattimento, non sta i gente divisi scelti in Francia, adora i gapponeri in quotidiano e quella in galleria, queste rigette ogni una puera rigere sino a 300.000 euro. E si parla giusto appunto di patrimonio immateriale, prima in io lo continuo a Zanta, 196esima edizione, torna oggi e soprattutto domani, migliaia di persone sono già colate questi giorni, ma un tempo importante di domani, l'8 settembre, con la messa e poi a Granidula, a vigilia di Savista, Diana Di Vida, la nostra emissione di redazione consacrata oggi a un verbo in giro a questa celebrazione, Mercato da Barretti Pellegrinaggi, Sisa, Ignolo, dunque, ma di non la vasina, un pancheraccia o anche una legione, per on dit que, ne parleremo cu u Bredenigoli di Notre-Dame de Lourdes in Bastille, patrimonio dunque immateriale e materiale. Provvederemo di questa missione per aumentare la renovazione di suo patrimonio religioso costruito, iniziative portate da comune, come per renovazione di un convento a Don Bosco, quello da Ligione e abolito. Patrimoniale noa di Aieja Isulana e con emissione approntata e presentata in diretta da Patrizio Inciguerra Sante doba un'udizia alla parte da mezz'ora e 7 minuti.
0: Grazie assai Elena, una bella giornata a voi e a domani.
1: Altrettanto, buona giornata a tutti.
0: Il tempo è bello, da manasera in Corsica Sultana, fino a metà di pomeriggio noteremo un vento aliuante moderato per certi luoghi, temperature tra 29 e 35 gradi in Corsica Soprana. La giornata è principiata con un bel sole, ma dopo mezzogiorno ci saranno nuvole possibili anche acquati in montagna. In principio dopo mezzogiorno un vento vario moderato per certi luoghi, temperature più alte tra 32 e 34 gradi, 27 in montagna.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: Appelez-nous 04 95 32 22 22. Indouina se démarre dans 4 minutes. On a un cadeau très original à vous offrir.

0: Salut et bonjour à toutes et à tous. Thierry Drouet, mon bel idée à Ouch. Très bien, prince bien ici, mais on a cette semaine à nous, à Guichada Bourta, sina bande. Et alors, Pierre de Abarou, la idée à Ouch, très réunie dans ce qui s'est dit, enfin, qu'on est chez l'émission. Douye Barro le pedi begia di obiege avem obiege d'ave con noi Hugo Piedri a Degniga e Marion di la Ghiela baspetta donc a un nostro 04 95 38 28 e donc et sinatre ore mezzo baspettemo e a moeja o gran piege d'ave una prima telefonada una telefonada che ci viene da Vinsolasca di Fanfan con noi cosa lo demo Fanfan buongiorno.
1: Salute amico, salute Gianca, un saluto Guadarno.
0: Salute, buongiorno.
1: Salute a tutti.
0: Allora.
1: Tutti quelli che vanno bene perché mi sono pressato di telefonare al primo.
0: Sì, al primo.
1: Prende, normalmente io nostro amico Giuseppe, che chiama sempre, cosa sapere. E gli ho pensato a un affare. Gli ho pensato a un affare, non tarello. Se domani quello che sa, forse all'Università di Corte, sempre è un sapere di l'amico Giuseppe, non ta.

0: dice il non è orto. Non aveva mica bisogno di libri, perché a Zoya a scuola è stata a dare una vita sana, a piantare, a coltivare, a curare a nadura, a mettere in ballo i suoi gesti che lo so sapere, lo sape fare, e soprattutto lo sape essere un uomo semplice, un uomo diritto, un uomo veato. Oggi sono belli pochi che hanno questa passione di un lavoro che si può riattrasmettere alla gioventù corsa. Un patrimonio che si deve mantenere e mai perdersi. E così, da Vezzano accorti, da Usurta fino all'università, Giuseppe può riattrasmettere la sua passione e la sua sapienza. Giuseppe Incensini, uomo di Adar, maestro senza diploma, maestro per la vita, anche un sapere tremendo di natura. E se ogni università aprisse una porta di questo sapere, tanto penso che senza paragone uguale a Corsica avrebbe trovato il suo maestro ortolano. Ecco.
1: Allora, non so se è d'attualità e se è un progetto all'università, è vero che usabè di il nostro Giuseppe, tutto il mondo ha usante, mica un conosce, ma usante in tutti i casi, e tu la ramenta che a Giuseppe, se qualche sia li chiama, è sempre pronto a rispondere e a dare un insegnamento. Donc déjà, è una farone d'avere la possibilità così, se vuoi scontrare un pensiero nel tuo giardino o roba così, lui è sempre pronto a da una mano in noi, hein, o manco da un consiglio. Donc, non so se lo userà un giorno all'università, li prego, se lo
0: vuole. Ogni volta che lo sento di una meraviglia di una maniera che lo si impegna, che lo si spiega, che lo tramanda sa passione che l'ha, di un monumento,
1: ce n'est forse d'altri qui sont modés qu'on s'y sente à l'émission, parce qu'il y a des jardins, je ne compte pas, il y a une course assez, mais il y a des gens qui profitent, et en tout cas, il y a des gens qui participent, disperter aux osabés, et de répondre forse à eux, hein, donc ça, nous, ci vilégidemos d'avere, con noi, hein.
0: È giusto.
1: Ecco. Penso che t'ha da rispondere che bego che è in traccia di telefonare.
0: Allora un saluto a tutti quelli, all'amico Giuseppe sicuro, e poi a tutti quelli, a Stefano e tutti quelli che veneranno.
1: È detta. Una bella giornata a te, è un piacere.
0: Abbraccio a tutti.
1: A beggi. Allora continuiamo, posto che è stato mentuato assai, è stato anche laudato Giuseppe in Bezzani. Buongiorno.
2: Oh, Juanca!
1: Salute!
2: Mi tocca assai, eh?
1: A mende, si capisce?
2: Mi tocca assai, eh? Pur in raso, mille volte, che volete che vi dica io, soga! Poi Juanca, dati a rispondere, per avere un orto, per esempio, che produce tutto il legume, 90-10, con ciò che si passa, di poi 46 anni, senza vantarmi, attenzione, io la metto a parte, di poi 46 anni, 8 legumi, 90-10, con cambiamenti di clima, e ci dice per me, con tutto, e da avere un orto, come l'ha chiuso sempre, sicuramente ci vuole abbattere, ci vuole cercare, capisce, è questa. Ciò che faccio io non è mica scritto in altri libri, voglio anche. Sono cose semplici, per esempio la tagliera, la puttera, questa è la chiusura per me. Questa non è scritta dopo, questa non è scritta, ha riservato tutte le pomate, e questa la ritengo per quest'anno di bene. La puttera per me è un affare da tutto il mondo, la chiusura per me, adesso ho piede di un legume tutti i giorni, e poi di cercare capisce, l'ha già detta parecchie volte, non mi piace mica perdere, perché sono appassionato di sta fare, non riesco mica a tutto, eh?
1: Tutto si può riesce.
2: Non riesco mica a tutto, e come avete detto Nacho, ce n'è sicuramente d'astri, ma io sono libero, sono appassionato, cerco a capire, mi piace mica di non sapere mica perché sto legume è stato malato, ciò che cerco a capire perché, se la venne dalla terra. Per trasmettere a Fanfan, io per esempio, sai che insegnare, la chiesa ricevuta in scuola, attenzione,
1: la
2: chiesa ricevuta, sapete come diceva la maestra, hai un portabile in mano, ha detto, che ne pensate? Ha detto, da pensare, non ce n'era uno che stava assente, ma risposta è mio uno che amica.
1: Esattamente, è vero.

0: Io sono pronto a trasmettere, per la condizione dai più buona, ce ne sarà d'altri, io per esempio a Sion, come parlo qui, a tutte le porcate piantate e sono sortite tutte, queste hanno messo tutti i legumi d'inverno, come l'orto non pianta mai,
1: tutto che è pronto,
0: tutto qui è pronto, c'è broccoli, c'è insalata d'inverno, c'è la mascia, ci sono i galifiori. Vedete, questi sono tutti i legumi d'inverno. E l'hai fatta la luna, io non mi scordo mica dalla luna. Allora trasmette questi giorni, vai subito sbagliati qualcosa. Per esempio, io l'orto per me comincia un mese di novembre. Ma quando è betteria un giorno, mica tutti, ce l'andà, a cerco su, a spargere, è soprattutto un gallo. Un giorno, ma chi è un gallo? Vizio, come io dico.
1: Ben ferà forse con altri
0: arnesimo. Io in casa è un buttore, ci sei i varmi, i varmi sono tagliati, c'è un casuale, cioè, per esempio si può insegnare qualcosa a chi sia, cioè la parte, dal principio fino alla fine, perché per esempio le pomate, questa è chiusura per me, le pomate ce la mette sempre, queste sono, questa non è mica scritta, faccio la rotazione tutti i legumi fuori che le pomate sono 46 anni che metto gli stessi luoghi,
1: d'accordo,
0: e questo non danno mica a tutti, la chiusura per me dopo le pomate non ce l'ho mai lasciato un bico solo ce la metto sempre accompagnato, non faccio un altro strumento, maturano mica, si annoia. Vedete, è basic, so che dico quello,
1: beh, basic, basta sabella con tu qui.
0: E beh, questa è la chiusura per me, poi ne darci, poi ne posso discutere. Boh, ma adesso la piazza all'arco, io ancora ringrazio Fanfon.
1: Boh, ma forse chi tutto che se vai appena c'hai da puoi demandare la vostra candidatura all'università di Gorsica, se la nuova volontà di aprire una scuola di d'urtiglia e geraglio, non si sa mai.
0: Vabbè, tata sente, c'è da vita c'è peggio,
1: Ah, io ci
0: in tutti i casi, io anche a me c'è le parecchie che mi chiamano,
1: Ah, beh, assurdo, no, ma è questa che è interessante, è che si
0: degui. Parecchie che mi chiamano.
1: Beh, a gente che mi sta sente, oramai. Ma so che parecchi urti nella giornata si è chiamato, rispondi da qualcuno, sì. Donc, è questa di noi, di interessante, di voi avere direttamente, e così cercare d'aiutare, a cercare una soluzione.
0: Io, per esempio, 2 o 3 anni fa, c'era uno in Baragna, ha piantato 300 pomate.
1: Ah,
0: non sapeva mica che un calore per i caschi e i violi. Portanto, c'è una, per esempio, un pecco non sapeva mica, un auto manca una pomata. Un pomodoro, mi piace un gallo, ma mica il giuglione, faccio casco o fiore, gli bavevo il pevasore e tutto. E bene, per esempio, ma da presso a me riesce a orto, a riesce a fiasca.
1: Ah beh,
0: mi incoraggisce.
1: Ah, io di sicuro, tutto il suo
0: allora,
1: lavoro.
0: Allora, su torna, vi saluto, ma io manco salutate, date il mente con me. Oh, bon.
1: Ah, su buon po' è terribile. Allora, beh, così per salutare, a beggi o già brovesso?
0: A domani.
1: A domani, Dio, la ringrazio.
0: Buona giornata.
1: Altrettanto, a beggi. Allez, baspetem, una canzone, gu a Ciardilune e Fiumi Fradili, Simogui, baspetem, cercate o proponete un sujeto, 04 95 38 28 28, Simon Sam.

Cardillona Fiumi Fratelli. Domani è l'8 settembre, se volete volete parlare, se volete mettere il vostro paese, la vostra chiesa, appena in davanti, se vuoi così, posto che in parecchi luoghi sarà dunque una divinità di Vergine, l'8 settembre, allora per quelle che sono bastite, di sicuro c'è la vasina, un'iola, non possiamo mica abbassare quanto un'iola, in pancheraccia di noi, l'oredo, l'aligiani, il gombento, di sicuro, e poi ce ne sono d'altri di noi luoghi in Corsica che domani sarà una giornata segnalata particolare, sicuro. Dunque è l'occasione di parlare, un coup di chi è processione, si passeranno a talore, o allora dimettiamo, sobbiamo. Di noi ci sono e noi né in noi ci sono di noi come posso una forma di bellerinaggio che parte da oggi a stasera per quelli che hanno andato a assistere a Bogesio stasera dunque in la vasina perché noi contunque assai migliaia e migliaia di persone e sono momenti particolari dunque se voi ne volete parlare sarà con grand piacere noi intanto ma abbiamo un'altra telefonata boh, se non sono mica per l'emissione non sono per un altro aspetto, un oiseau. Allora, intanto, Marie-Ange, se tu mi vuoi aiutare, per sapere se demo a priorità a questa persona o mica, bon, Marie-Ange, mi sente, allora mi metto una canzone con il gruppo incantesimo Equafat.

Buongiorno, sei un Camilo Pasquali. Aspetto numerosi, o martiser, a 8h30, ao Centro Cultural Elalbor, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le biezze, e puoi debia nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, ao Centro Cultural Elalbor.

au Digenno et au Vintise timbre à Vestaïs, hein, si Baspeta, in Ardiusta et Moriccio. Quest'anno soye jani. Allora, si parlerà assai usale qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Maritime. In gira stu tema si deneranno barrette conferenze e ci ne sarà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A vista di Isensi, Gua Freguenza Mora, si basa 8 gennaio e 20 settembre in Ardiusta e Moriccio e un mancherà di sale.

Bella sa canzone di Udilla Gioieva de Gianna Ilalbe che ci accompagna durante questa spassigliata musicale, posto che per ora siamo una musica aspettando voi e vostre parole. Intanto ma continua con un gruppo che si è creduto tanto, un gruppo Primavera e sa canzone Un Moia d'Ar.

Et prima vera, lì, un gorebello a naviga di i suoi muvrini che ci hanno accompagnato. Bon, se mi caso che va vedere oggi, forse mi dirà di un muso, un face nonda, eh? Ci avevamo piacere quei canzoni. E bene, che, bon, sarà torna un gallo che è ben pesce, ora con le boghe so in traccia si sono cippati, in nuoto, eh? È capace. Allì, a Mario Bello, e stiamo sentendo un gruppo di muvrini.

0: Eh ben, via degli un mare bello, Amado, Filippo e Chantal sono presentati, dunque prima c'è Amado che è giunto, prima non lo salutiamo con piacere.
1: Amado, saluto io qua e saluto a tutti e saluto a quelli che hanno bene.
0: Saluto a voi, salute, tutto va bene?
1: Sempre così e preso ne canta.
0: Bon, allora, viste ma sente con piacere,
1: Beh, io raggiungo l'occasione di fare un salto in Vezzani.
0: Ah, yeah.
1: Lui so falla da bere avere un nostro amico.
0: D'accordo, ye.
1: Tutto ciò che lui conta di verità.
0: Ah beh, nemmo ne ubite già giusto appunto, ye.
1: È un orto meraviglioso, un credo né caldo né freddo.
0: D'accordo, beh. Tanto meno, tanto
1: veramente, yeah. Sia di rimeno, perché per tuo un orto così c'ho la battaglia, capisco io.
0: Ah, beh, so che lui ci dice tutti i giorni, dunque poi sappiamo, io.
1: Così. Allora, che la duri pane anche, fighi ma duri all'amico Ivezzani, che i fighi e i longi un cascano lo giro.
0: Bon, li pregamo anche noi, sicuro.
1: Allora, sorto di quattro stagioni, un due re di Vezzani, e con l'arte ubone, senza ialde, due mani, un travaglia, tutto l'anno, caloribo sono stanno, eccoci.
0: Ah, fora che quest'anno quattro stagioni, non so se le maude, siamo passati da Uvredo a Ugale, da Ugale, forse che passeremo direttamente a Uvredo, dunque...
1: Ma sono scritte così.
0: Sono scritte così, in tutti i casi. Sentite...
1: E alla sapete che le sono?
0: Le sono pure.
1: Perché quello che mi ha giusto lui si face subito.
0: Un binevade che io ne aggio, perché non tocco un'onda, dunque. Ma aggio sempre un lupo, un gerbillo, a mattia d'ampoule.
1: Ma basta che la sia chiara.
0: Ecco.
1: Eccoci, vabbè.
0: Ringrazio di essere venuto piuttosto a partecipare.
1: Ringrazio a Giuseppe. Sono falata a pigliare i fighi in duello per fare la confettura.
0: D'accordo.
1: Oh, così per Natale a mangeremo.
0: Bon, e beh, vi prego, e provvita di vino, mamma.
1: A beggio,
0: una bella giornata. Andiamo a Nizza, c'è Filippo per continuare di dire oltre. Filippo, buongiorno.
2: Saluto Giancarlo, saluto a tutti i nostri amici.
0: In Pedral, Michinizio, dai, basta.
2: Saluto i nostri amici, Giuseppe, Amato, che viene di passare, quelli che hanno bene. E poi Fanfan, di noi.
0: Fanfan che ha aperto l'emissione.
2: Allora, Funai, amica, non ti cosa dire, ma visto che c'era Nimmo, ha detto a lei qualcosa con tu. Però, prima cosa. Bon, volevo domandare, è stata detta l'emissione, perché i nostri amici che li chiamino, che li chiamano, se li dice d'altre parole che quelle che abbiamo inviato all'emissione, per dire le rouleau a pâtisserie.
0: Ah, oula, Marie, le rouleau, come si. Caviamo è tu già, perché. Io conosco il rouleau.
2: Io ho lasciato cercare appena i nostri amici. Se lui viene d'altre parole per le stesse affari.
0: Io conosco il rouleau, ma.
2: No, di ovvio ritaglio.
0: Ah, ovvio ritaglio, ah, d'accordo. Perché ovvio, c'è la parola ovvio e averina.
2: Ovvio
0: ritaglio. Donc, mettete due etti, ovvio ritaglio, mica ovvio ritaglio, ovvio ritaglio, d'accordo. Un due etti, rouleau. D'accordo, ma Rolò l'ha giuntesa mille volte, allora nemica.
2: Ah, perché gli ha semplicità di tutti così. Ma bon, questa è stata la parola, sono mica quelle che l'ha detta, ma comunque.
0: Ah, manca ma ricordo mica, ma si spiega facilmente, noi se gli ridurremo la parola, io ovviamente.
2: Allora, per stare negli stessi soggetti, lui già detto, ma non faccio nulla, ha già parlato di Maria Ioabone.
0: Ah, Maria Ioabone,
2: No, me ne sono servuto a sapere, la Gioconda è già...
0: In Pomonte dicono a me, così capiscono il soggetto,
2: Mi sono servito parecchi volte, ho manco tutti gli anni per avere, per sapere come fa i Vagnoli, chi sta o no, perché un forno si è appena sfondato e mi arriva, e dunque mi ne servo quando è lui giro forno, mi ne servo quando è busso. Ecco, allora, a Maria Ioabone, in la casa Ioabone, in un scurno di cucina, in un bello taulone, quella Maria si moria. Ma fatto un racconto pieno di mille faccende, ha piato tutto un conto per cui si divende. Dans Spiga, a Verina, a visto i travagliori, a chi coglie o drescina, a egli tutti l'onori. Ma spiegato esostonde, in culeoamme e pastoni, forme longhe e ancudonde, sia pane o iscutton. Oggi un palla impastà, Maria une farinosa, senza aver mai letto asta, spera una male pietosa. Inteso stavi la stroca a jubilato un partito, a me qualcosa mi tocca, a io subito capito. Mi sono messo in obbligazione di rispondere allo sobbiento e ha guantato l'occasione di impiegarla o più suente. E poi, una volta all'anno, come per divulgione, scalda un vono suo compagno in memoria io abone. Tengo a mio Maria antica di noce appena darlata, non se ne sortia mica se non avessi abbandonata. Da Spiga a quell'Urano, da Urano a Verina, Ferina che bene e ban, addio sorte meschina, a mio Maria trova vita. Ecco.
0: E la vostra Maria trova il gubercolo, la vostra poesia. Magnifica, bivilegida, è bella. Non mi ricordo mica Zana e i baroli, ma di sa tematica di Maria di vostro abbonesi. E ci faccio assai e piacere di sentire la donna.
2: E poi d'altronde, Giancarlo, se sono scordato mica la devista.
0: Era voi, no?
2: No, era giusto all'entrata e a casa con cucina.
0: Ah, allora direi sono onesto, non mi ricordo mica.
2: Siete passati questo, siete passati questo.
0: No, mi rivego.
2: Avete visto un forno?
0: Un forno, sì, e questi, ad esempio in Cabo Savoto c'era Megaela e noi, Andy Megaela con noi e poi d'altri, eravamo parecchi. Ma di a Maria all'entrata, no, direi sono onesto, non mi ricordo mica.
2: Siete passati troppo presto e per un forno in noi voglia di via i bottoni, ma fai già scuro. Fai già scuro sul giorno
0: così. Ricordo. Voilà. Bon, vi ringrazio di essere intervenuto per una bella giornata.
2: Aspettiamo i nostri amici che gli vengono. Che Chantal?
0: Ah, ouais, Chantal e Bobo Stefano.
2: Salutiamo e l'aspettiamo.
0: Vi ringrazio, una bella giornata. Vi ringrazio. Allora, andiamo in Furiani. Cantalina è qui con noi. Cantalina, buongiorno.
3: Buongiorno, buon carno.
0: Salute, come andiamo?
3: Buongiorno a tutti, quelli che sono passati e quelli che non vanno a presto.
0: Allora,
3: Allora, va di espressione così, Allora, mi faccio vino un gola.
0: Scusate, ne?
3: Mi faccio un vino in gola.
0: Ah, che vuol dire mi faccio un vino un gola? Non la conosco mica.
3: Ah, la conosco mica.
0: No.
3: Aspetta. Stamane, la giardina, io corso appena due, poca, appena due, negra, ma grossa. Dicevo, marito, metti niente dolce, ti mi faccio pire un gola.
0: Ah bon? Quando è bodaspa, mangia de qualcosa di...
3: Qualcosa di...
0: Inzuccherato, dolce?
3: Inzuccherato, per esempio la confittura, lei amata parlare di confitture vivi, un'amica di nuovo, mi ha dato un bel locale, l'hanno da strada, è buona, e faccio pire un gola da quante le torce.
0: No, sai qua, è bella, è magnifica. No, per
3: ma
0: volta.
3: No, ma sapete, ma per la speciale...
0: No, so io che non posso mica conoscere tutto, dunque... Io possiamo imparare.
3: Dopo, allora, lascio donare un filo, questo pare un filo bianchetto.
0: Ah, ma no, un filo bianchetto, se mica so che non la conosco mica.
3: No. È talmente magro che parla un filo bianchetto.
0: Ne conosco d'altri per parlare di qualche sia che dia magro, ma un filo bianchetto non la sabbia mica.
3: Un filo bianchetto. Allora, dopo, e questa sapete sicuramente. pare manco da qui mane.
0: Ah, allora, uno che impara manco da cui mane, ha un rapporto con la bellezza, se non mi sbaglio mica.
3: È così.
0: Ah, d'accordo, mi pare.
3: Per esempio, con quelli del giardino, due versi, che ho appena due, o come le belle, impara manco da... mio marito giustamente mi ha detto... Come le belle tue, impara manco da qui mane, era bella, grossa, vedi, negra.
0: Succiosa.
3: Succiosa, negra e dolce, è bella. Allora, dica un'altra che mi face qui, voi, a sapere, dice anch'io. Dimmi, ti mette bella sua, impara manco da qui mane.
0: D'accordo.
3: A dietro, c'era un coupé.
0: Hai devato,
3: Voilà. Dopo, che sia già l'angheggio.
0: Ah, allora questa Azabi, c'è mica un affare di come posso dire, che si gli aspetto mi sbaglio, no?
3: No.
0: Ah, allora mi sbaglio io.
3: Angheggio. Angheggio non tu già appena angoscia, il lo chagrin.
0: Ah, d'accord. Non, non, allora non, so che vi faccio la confusione.
3: Ah, là, l'angheggio, c'è appena di...
0: Una forma di bene, di tristezza.
3: E il chagrin. L'angheggio, mi dice, vedi l'angheggio, questo vuoto di un angheggio, vuoto.
0: Ah,
3: c'est du chagrin.
0: Chagrin ou cafard? Chagrin ou cafard? Chagrin plutôt, je te dis.
3: Le chagrin.
0: Bon,
3: le chagrin.
0: Avec de la peine.
3: Avec du chagrin. Quand ici, c'est andado, mais pas de peine, à du langage.
0: Allez, dites. Allez, un ultime, c'est beau la vede.
3: Ah, un ultime. Alors, incantevole, perché sia Guidier incantevole.
0: Perché sia Guidier interessante, che boh, quando lo parla è ben conto, e gira, giuri.
3: Charmant.
0: Charmant, esattamente, esatto,
3: voilà.
0: Esatto.
3: Voilà,
0: appena come me.
3: giustamente.
0: Non dico verità, non dico.
3: Ma dico la verità.
0: No, la verità.
3: Tutti come poi, io invito, a governarmi sempre, molto simpatico, va sapete, non
0: ti con
3: noi, con tutti.
0: Chantal, vi ringrazio.
3: Un
0: grosso abbraccio e poi mi saluterei da Bernardino.
3: Sì, d'accordo.
0: Allez, a beige. Allez, cerchiamo di essere sempre noi, gioia, e con Stefano Magontino. A Stefano in corti, salute.
4: Saluto compagno, va bene.
0: Non c'è male, tu di no.
4: Prima voglio ringraziare Giuseppe, perché Giuseppe ci impara a fare. E dopo io avevo una rimarca, perché io sono quella di un santa.
0: Yeah.
4: Bon, c'è un nostro amico che ha fatto la conferenza.
0: Yeah, sì, allora.
4: Era niente, ma c'era poco il buedo, solo il buedo che c'era era per Saverio.
0: Ah.
4: Ah, solo il buedo già mi risponde, non parlo, Era per Saverio,
0: Pedro Saverio Luciani,
4: D'accordo. Pedro Saverio non ce n'è tanti questo nome,
0: Per questo è che, bon, sempre meglio precisare, là,
4: Era
0: solo. Ma allora, il golpe non ha posto un provisa, se l'era solo. Allora,
4: ma non è un provisa, se non c'erano stati, qual era un provisa? E un provisa o son mica?
0: E Jean-Luc, che la faccio un provisa,
4: eh?
0: Quando è l'orme, sì. Ah, quando è l'orme, sì.
4: Quando è l'orme.
0: Ah, quando è l'orme? Ah, oh, si duro, stio, si duro. Qui
4: da notte, guardavo di notte.
0: Oh,
4: ma
0: sì.
4: Ma fatto 10 di vero, ero buono.
0: Come la idro, come la idro.
4: Ha fatto un bello discorso.
0: Yeah, perché sei capace, perché sei allora.
4: Più capace che me. C'è.
0: Ma Boyui dunque ha presentato appena so che l'era Uglia mi risponde, insomma, mi sbaglio mica.
4: L'era Uglia mi risponde, come.
0: Ha intervenuto in Susan Sugusti.
4: Poi mi hai fatto una dimostrazione, poi hai fatto.
0: Ah, l'idea forse era. Sarebbe stata interessante.
4: Non ne manca mica Buidi, eh?
0: Ah, so,
4: E così. Bon, quanto a Filippo, l'affare a Maria, ti ha già contato un affare, non so se te la conosci. C'era un di Castilla che si era marito a Nioro. E a mamma l'ha fatto gli estufate, Allora ha detto, come ha fatto un signore a far Simone Cuppiolo? A patta Maria in Castilla, con lo cuperchio di oro, con lo cuperchio la Maria, pare a non scelti all'aria. Hai capito?
0: Ah beh, costissimo, siamo un nuovo elode.
4: Ecco, non ti abbiamo voluto mica di un marito.
0: Stai capito.
4: No, parlo perché poi la gente ha fatto un bello affare, vieni a me.
0: Ah, e poi, poesia che piace, fa chi piace, chi parla piuttosto a tutto il mondo.
4: Tutto sparisce.
0: Beh, sono mobili che sono rimpiazzati di nuovo di più in più, nuove case.
4: Ce n'è di meno. Stagnoni di latte, noi quando eravamo zitelli c'erano so quanto stagnoni di latte in pecorino. E poi eravamo troppo astuti, giocavamo un segno, E ora cerco.
0: Ed
4: intendo le rampamo per sti occhi. Ora si cercano.
0: Ah, so.
4: E ho detto, sì, io non rimetti mica, ma obo.
0: E poi c'è un affare in moda, in odio, forse...
4: No, ma io non ho mai sentito.
0: Asso, ma voglio i peccerti, non so, hanno avuto a casa i parenti, dentro c'è una maria, c'è un sofà, un cascione, non so, forse che l'hanno messo da conto, perché chi, beh, oggi un piace in meno, bon, so è moe che di volte cambiano in noi, dunque, questa guria è semplicemente, eh?
4: E così, boh, io anche aiuto che giusto c'era tanto mondo all'emissione. Domani ci vogliamo un santo a pregare. Prego poco, ma fa.
0: A che ora è?
4: Io per tre a 7 ore e mezzo, sarà 11 ore a posizione.
0: Ah, 11 ore, d'accordo.
4: Io per tre a 7 ore e mezzo.
0: Mm-hmm.
4: E dopo vengo in Giacuà, se tutto in piazza.
0: Ah, e beh, sempre e tutti l'anno le stesse difficoltà.
4: C'è un ricordo che mamma mi contava quando la partivano da New per fare la vasina. All'entrata di Ostia si mettiano scalzo, andano scalzo alla vasina.
0: Ah, partivano da San Carlo,
4: No, ma andano scalzi alla vasina.
0: Ah, so, beh, da San Carlo, c'è tu... da San Carlo a Giesa, qui, accanto a Uecciu Borto, partivano scalzi, sino alla... Ce n'è che lo facciano sempre, non so, poi, ma... Io, la diava stasera, mica scalzo, la di andare a pi, ma ne vengo che sono scalzi, mica sai, ma ce n'è.
4: E tu andi scalzo, io
0: no? No, io no. No, non aggiù mica ube, abbastanza urbe, andare scalzo sino alla vasina.
4: Te ne conto un fatto.
0: Un minuto, un minuto.
4: C'è un amico che si maritava. Allora siamo curato un matrimonio, non diceva più mica i nomi, perché
0: no.
4: C'è uno che ha detto, c'è un sposo che ha detto, oh, allora do più che lo scappa su B, ha detto perché non c'è la scalcia.
0: No, ma è giusta? Beh, io non l'ha mica lasciato gas, qua mi sono preoccupato un violo.
4: Allora,
0: ti ringraziati, una bella giornata e buona santa. E buona santa, a beige. E forse che torneremo a parlare a santa di lotto di avesta di natività, dunque pare ci luoghi stasera ci sono brugessione, ci saranno in noi qua, allora parliamo di santa e Gasamaccioli, ci andrà il giornale Granidula, in noi che si verrà domani, se ne volete parlare di Pecciamai, di appena musa da abbassare e poi per parlare di vostro paese, perché mica solo in io e mica solo in la vasina c'è questa delusione su Vervore, dunque a Zante e a Vergine, puoi re de partecipare di sicuro, a 04 95 38 28 28, posto che c'è Marie Droit da qui a poco e Malaga passa l'attualità, posto che va, se bo, va così a Zabede sotto 3 ore, il est donc 15h sur l'antenne d'RCFM. On va s'intéresser à l'actualité avec la rédaction et surtout Didier Arnoux qui est avec nous. Bonjour Didier.
5: Bonjour Jean-Charles, et on débute avec le crash de la caravelle Nice-Ajaccio. 58 ans après le drame, l'enquête sur les causes de la mort des 95 personnes qui étaient à bord connaît un nouveau développement. Le parquet de Nice indique cet après-midi que les plongées effectuées à 2300 mètres de fond ont permis l'identification de plusieurs débris comme des éléments de la queue de l'appareil ainsi que deux réacteurs. La justice a demandé à des entreprises spécialisées les conditions de faisabilité de relevage des pièces, c'est-à-dire les récupérer pour examen. C'est faisable et les premiers retours parlent d'une opération qui pourrait durer 6 jours. Le parquet attend d'autres réponses pour savoir comment et quand l'opération pourrait être lancée. La récupération des débris de l'appareil a toujours été une revendication de l'association des victimes du crash, celle des frères Paoli notamment, qui ont été reçus aujourd'hui par le procureur et le juge d'instruction en charge de l'enquête. Jamais la vérité n'a été aussi proche, indiquent les avocats, qui parlent d'avancées majeures et qui soulignent le travail remarquable et exceptionnel effectué par les enquêteurs et les magistrats qui ont eu cette procédure en charge. Une commémoration de la catastrophe est prévue en fin de semaine à Ajaccio et Nice. Mobilisation ce matin de la coordination rurale devant les locaux de la DDTM à Bastia. Le syndicat réclamait le placement de la Corse en état de sécheresse pour ouvrir le droit aux indemnités de calamité agricole, selon les agriculteurs mobilisés. Cette absence de reconnaissance ne répond pas à la réalité du territoire. Une délégation a été reçue par la préfète de Haute-Corse pour réclamer cette reconnaissance. Faute de quoi, les syndicalistes agricoles annoncent une révolution. Autre action, autre mobilisation, celle des buralistes. Plusieurs rassemblements sont prévus sur le continent. Un aura lieu à Paris en fin de semaine, un autre dans le sud-est mercredi. Une délégation corse y participera. Les buralistes souffrent d'un marché parallèle de plus en plus présent. Le chiffre d'affaires a chuté de 15% chez nous avec des cigarettes qui arrivent en Corse par une filière en provenance notamment des pays de l'Est.
0: Eh bien Didier, merci beaucoup. Oui, ça arrive de l'Est, un peu comme le vent hein, ou la pluie. Ça. Hein, ben, ça, ce serait mieux que ça n'arrive pas en tout cas. Voilà. Bon, merci, on vous retrouve donc à 16h. Hein, c'est vous à 16h, effectivement. D'Aguiapoc, ben, donc la toilida sera elle la diridone. Intant et magontino à insam, à Didier à Oustra.
6: RTFM, Didier à Oustra. Giancarlo Marsi.
0: Una telefonata no, a quella di D'Angiolo in Ponteale. Ciao, Angiolo Gozzaludo, buongiorno.
7: Oh, Gianca, saluti e saluto a tutti.
0: Salute.
7: Scusatemi a oggi perché sono appena avviato.
0: E come si fa? Cioè, si sente che è di un bello cadavere,
7: eh? È un bello cadavere, boh.
0: D'accordo, buono.
7: Allora, domani, l'8 settembre.
0: Yeah.
7: Domani sarà, la festa di Natività della Vergine. E dicono che nelle Sante Scritture, i suoi parenti, Anna e la sua mamma, e Gioacchino, il suo abbo, avrebbero aspettato una ventina d'anni avanti di avere Udo a gioia di vere nasce a sua prima figliola che li chiamano Maria. Maria si sa erebbe da essere a mamma di Gesù Cristo e poi di voi un secolo XVIII, Maria di assai venerata di noi, che Maria è stata come madre e padrone della nostra isola e cuso inno. Io salvo regina. Domani a Santa si festerà nel convento d'Aligiani, poi si festerà di nuovo in Pancheraccia, la Vasina, Loreto e Niolo e ogni luogo della nostra isola. Ma e come tutti gli anni, l'8 settembre in Niolo a Santa di Niolo, a Chiaviera. Allora, tutto ognuno compra bende, giochi scala, stollo. Basta che il portavoglio sia malato o in dolo. Da casinca mi acciaro, giugnano i voi bianchi, ma ne un mandano caro, un paio, 3.000 franchi. Da Santa Andrea di Uozio giugnano e belle mule, da valle di Urustino giugnano e cavalline, so subito piste piate, si ne vendono a dozzine. Dalle pieve di Lorezza ci portano i bucchini, fatti di una sola bezza, travagli preziosi e fini. E li si buono era in bocca ai paesani e ai cittadini. Da un paese di Nugario, quante secchie, imbasti e piole, tutto ciò che è necessario, che una casa ci vuole, anche sporte e sportelli, quanti stacci e tubaiole. I bradesi di Juellina strescinano frutta assai, persiche, vighi e zampine di tutte qualità, ma di gulla e strategie si ne scordano mai.

0: un digue, una ugia, che l'uvia di azon manera, chi contento un'eseria, da fracassi tutti l'anni, si Dio vuole, e così sia. Allora, sta poesia è stata scritta, sapete, da Pampagiolo, regge settembre 1975 del campo di Aviera.
1: Di Aviera, 75, eh, Duca Bidò, eh?
0: Sì.
1: Ah, comincia a essere per anziana. Una cinquantina, a 51 anni, esattamente. E beh, vi ringrazio e poi vedo appena qua Galago Mele, eh.
0: No,
1: so io che vi ringrazio. È una bella giornata. Hai consigli? Sono diventato autore a società e male. Allora, andiamo a Beu Castella in Casinca per continuare l'idea vostra. C'è Bertolomé con noi. Saluto Bertolomé. Saluto a voi.
2: O Castella bi giorno aspetta.
1: Bastia mi saluta, io no.
2: Bastia mi saluta, vabbè.
1: Bon. Allora
2: no, oggi tu sto per badaccia appena.
1: Yeah.
2: Allora, buongiorno a tutti, quelli sono passati. Saluto a Chantal endemia di noi, impieghiamo sta barula, Langheggio.
1: Langheggio, mi dice qualcosa, ma dopo onestamente sono passato accanto.
2: C'è certo anche un creato ruiri da bianchi una giornata a Zezzo, da clienti, va bene, allora ci va giungere Langheggio, perché dopo vivi Bangoscia, vedete?
1: D'accordo, dopo vi siete appena...
2: Langheggio, Allora, un travaglio che mi ha fatto, sapete quando è mi ha fatto nel palo vinito, una giornata se è una barula grossa, dimmi noi, è una ciccio.
1: Ah bon, una ciccio?
2: È una ciccio, lei, quando io una ciccio, lei che cosa mi ha fatto?
1: Allora, già cerca di scrivere una ciccio. Un travaglio mal fatto, dunque, perché scrivo?
2: Ma fatto, che ciccio, quelle dice.
1: E Gunici è fatto a cicchi giambera, so se è
2: Ah, io, questa è una scantina, a cicchi, se volete... Una ciccio, già ciccio, voi seguite, sei una cicchi giambira.
1: No, sono mica,
2: sono mica. Anche io, cicchi giambira.
1: A sapere come dicevamo a Bone, era mezzo grosso, mezzo francese, l'espressione. Questo travaglio è fatto la 6-4-2. Non so mica perché è andata a cercare la 6-4-2, ma diceva così. Questo travaglio è la 6-4-2 che l'ha fatto.
2: Ah, non è una ciccio.
1: Una ciccio, d'accordo. Beh, una conoscenza mica.
2: Subito
1: che mi ha
2: fatto.
1: D'accordo. E beh, abbiamo parlato.
2: Allora dopo, quando che una persona è curata a picciolo, a picciolo lei che è curata da
1: famiglia. Beh, si capisce a viura.
2: Picciolo. E dopo c'è di nuovo un picciolo di garage.
1: Ma viaggiano un coppio, vede, sono due.
2: E viaggiano un coppio, c'è un picciolo di garage.
1: Per questo
2: ma dopo ho aggiunto in certi paesi di corsi, la mica di me, Ebanette, Miguel, questo che c'è parecchi nomi. In certi luoghi e chiamano i biccioli.
1: Oh, i biccioli o è biccia di un teso in u?
2: Ah, è
1: biccia. Non so più chi. Non so più se era per un amico, una banetta, ma in certe regioni di Corsica dicono è biccia.
2: Sì, è una biccia, ma i biccioli, vediamo, io sto con un libro a ricetta di biccioli, scritto biccioli.
1: D'accordo.
2: Un libro
1: grosso
2: di cucina
1: grossa. Sarà un dolce, dunque un gattone.
2: È un dolce, niente. Noi i piccioli non abbiamo mica. Dopo c'è un tesoro amato che cosa ludo. Ha fatto io, mi l'ho fatta appena confettura di fighi. E poi me l'ho fatto in ossicca, fighi secchi.
1: Ah, sono buoni secchi così, sì. Ma allora, voglio dire, per fare l'esica c'è una varietà precisa o è buona l'esica tutta?
2: Io buona, sono l'esica in i graccioli giugulelli e poi in erano tutti belli, variano grossi anche.
1: Perché Cristiano era divisa, eh?
2: Ah, era divisa,
1: eh.
2: Erano orci, erano letti, erano elli.
1: E poi l'hanno pa' sempre, bego un paese in due e mezzo.
2: Sì, e vada lì, attirano le formigole che gli viene a mangiare.
1: Questo, no, quando le cascano a piano
2: quando
1: così.
2: Le cascano in terra.
1: È vero che dopo affaccano le formicole.
2: Le formicole. Dopo, quando poi vi faccio una sguercia, vedete una sguercia, una bella taglia. Allora, io una volta, per parlare di tempi, che abbiamo chiuso un paese, e faccio di ello, cacciava i enti, mica sognali, cacciava i enti, vedete. E prova, così.
1: Prova.
2: E dopo, per esempio, non si deve

0: una bella sguercia, allora ho cercato di dire un po' di quando ero a scuola, che io a 14 anni, io non ero già, io ho 4 anni di Firenze. È cascato in ricreazione anche una vita da lì e si è fatto una bella sguercia in corpo. Ma è stride, sento sempre un cavo, è quello di un buono, e l'ha cucito quello. O è stride che lo diciamo, allora l'ha disinfettato,
1: l'ha cucito a cru, donc così senza, senza mettere, non da be...
0: Perché ci cattigiano, l'ha giusto disinfettato e l'ha cucito, allora se Gaia usa un virus speciale, questo è possibile.
1: È un virus speciale, poi dimmi cava con un
0: portaghe. Ma c'è questo un paese che un anno è già appena adulto, e proprio c'era una donna, un ago era appena niente, un ago, mica una broscia, un ago dell'ago.
1: D'accordo.
0: E face che di delle, tanto noi giocavamo come i maschi, ce ne fisciavamo di giù e di tutti i raffori. E oggi mi giocano i bellini, boh, noi questo non esistia. Vabbè, ago mignone, una decina anni, c'è sempre una gomare, una zia che offria una femmina, un paio di bellini. Ma dopo, giù le aperte, da un paese, fa la cu servizio postale in Bastia, fa si dopo una doreccia, si dopo la sera, si gustava.
1: È poco regalo.
0: E c'è il bendino.
1: D'accordo.
0: E con tutti noi non ci abbiamo. Cercavamo due scagni, non ci ne avevamo più.
1: Ah, lei la divistava, tu vuoi una doreccia da qualche sia così. L'ago non tu vuoi, da rimettere un pezzo di godro, di ghiaccio.
0: Allora mi diceva, io ho bendini di un scagno, io faccio mettere i capi su alcun bastia. Dice, vabbè, fa l'andera d'ale di... Si trovano le orecchie, uso l'ago, mi si infettava.
1: Ecco, e poi, scalava.
0: Allora sta guida di un tavolo vertigo di un mantello, cioè ti si mettiamo che broccia, non era mica una broccia, resta un'altra.
1: Come una spirla, io ho capito.
0: E una spirletta. E dopo allora mi si infettava, e mi calava, e mi trovava le orecchie, da redo metti un tappo di suoro. E faccio che l'ago entrando un tappo di suoro, degna 10 minuti, un quarto d'ora. E poi una disinfetta diceva è fatta di mettere i bendini. Faceva che in paese si passava tutta la luce. Un buono, a niente, un giorno si...
1: Beh, a mentuato c'era l'obbligazione di drone a soluzione.
0: Perché poi parlando un dottore da questi paesi non c'era manco strao.
1: Ma allora viene conto che hanno avuto l'occasione di imparare in qualche luogo a un momento.
0: Ma sicura che un giovane poi è stato istruito
1: aveva seguito anche un amico una formazione, ma poi abistuva e dunque forse ha saputo ribrugge tutto che questa con lui.
0: Davano cabagliante nei paesi sicura.
1: E poi devo te giurare cosa anche l'anima di niente, dunque qual è meglio che un prete che lo fa?
0: Allora,
1: è un'altra cosa
0: è passata Filippa tutto ognuno e di voce a Cristo.
1: Eh beh, senti, mi ha fatto gran piacere di sentire di bassa
0: sottondetta.
1: Allora, a dire ridane una ciccio per un travaglio mal fatto.
0: Una ciccio.
1: D'accordo, bon. A Beggi una bella giornata.
0: A Beggi.
1: Mi interesserebbe, io non avevo barre di quelli che ci stanno a Santa Gonicide, io non sapevo lei la ciccio. Faccio confianza di sicuro occidiosi a Bertolomeo, ma giusto per sapere di nuovo conosciuta, ella è stata alle Ode in San Lorenzo, dunque quelle che si trovano in altre regioni corsiche, giusto per sapere se può conoscere, è interessante di nuovo di va appena sa ricerca per sapere se è parole spesso unicamente locali, se può essere così, o allora se sono assai spertute unicamente in Piemonte, di più dappertutto in Corsica Gazan, c'è un lavoro interessante che abbiamo fatto insieme. Allora, se vuoi conoscere, ci puoi o mi mandare un sms o un messenger, o allora ci puoi telefonare anche direttamente. Allora, aspettiamo qua Vincent e Marcel Giraldi che hanno abbiato il Ganto, e stiamo a sentire a Casa Antica. E aspettiamo che ci torna un quarto d'ora emissione 04 95 38 28 28.

0: Allez, quattro remenoue, j'ai azabed ega quattro redroeret de la toalida, ou nous disiez l'être présentado da didiarnou, intanto, mi probongo di ridroa Marie-Elisabeth Ferrandini, qui couisot zidili, e ben, c'est abad di una relation tra fradello e sorella, e cu a gronaga qui ne bensi.
1: Ici RCFM.
2: Salute, salute. Oggi siamo qui Anna Aurelia e Clemente. Ci parlano di azorilazione. Avè un fratello e una sorella. Un nemico sempre facile. Ma certe volte, cosa c'è?
3: Di ben perché quando siamo... Quando siamo cugina, per esempio, posso giocare con mio fratello. E quando siamo in bestia, no, gioco mica con mio fratello. Se no, siamo in bestia mica, ci posso giocare dopo di ben perché... Quando andiamo a un mare che ci ha espressati, Clemente, io più il maio, tu più l'esercizio, d'accordo? Ma te la voglia, ci metto un dentifrice non te un masco, perché se metti mica un dentifrice, metti un casaiwa. Dunque, metti, dopo, stamone, non avevo mica buon affare, mi mancava un affare per la scuola. Dunque, la diamo un granaggio. A mamma mi dice, Clemente, vai aiutare tutto che l'andevo. Io cerco, passo sotto un detto, basso, trovi. E dopo, cercando un cartone in due, c'erano gli occhi, l'ho trovato.
2: Ma infatti, avevo un fratello e una sorella. Ma lei è un amico per la vita.
3: Che è sicura, ma quando di bestia, dimmi che sei io. Non mi aiuta mai. E io ho un amico in paese. E dunque sono sempre per i non taler, burri. Sono sempre a correre.
1: Ici RCFM.

0: Emma Barnard, du Bulina, du Diego, Lilina, ou personnage d'un de nos amis, Gandio La Podentini, fait moubiaza à Gronaga d'Igore.
1: Oyezimu in Pulinario, con Lilina, qui sineva a trova a Rossetta, a Alina Iwabo. Alina zige in un, a Gallina, o a Iadina, e Rossetta sicuramente perché le rossa. Rossetta, in brama erba fresca, aspetta e cura Babò, chi la dà a bortello per lasciare la sorte, per la giornata sicuramente. A Rosula Burcina in fiore si genu o Papparone o Waldachino. E a Rossetta li piace su fiore rosso chi dura guante una ucunada. E viva la libertà, canta Rossetta, che Bulinaggio è appena stretto. Bulinaggio si genu Pudinaggio, ma per fortuna un sistema che a notte chi bulpina cura, e tanto c'è un berigolo assai per un nostro caro Bullamme. Eccoci. A domani, in Pulinaggio. Oggi ridaneremo a Ucunada, o Bulinaggio, o Papparone, o Waldachino e o Berrigolo Maio di Ulpina.
2: Ici RCFM.

0: Merci RCFM.
1: Dans un instant, vous allez retrouver Evelyne Fontane après le flash d'information. Demain, on se retrouve pour Didier à Oscar dès 14h et on va séparer avec un extrait de l'émission. Il y a quelques mois de cela, Stéphane Ouizot nous lisait une poésie qui s'intitule « Uzuraku », baladie ou « Zaragato hein, », la si égoïne, « Kusave la poésie, bibrigu biubelu et adouman les idéoules ».
2: Ici RCFM. Ici.
3: Vedo me compagno sbandanato in sulla giolo, mezzo a cascene vurlana, e oggi ti ritrovi solo, molto legno e taculato, a rugine affasciato, tovaro troppo frusto, palagnassi del passato. O me vecchio zuraco, quanti tu mi faccio pena, che tu giacissi davanti a me, ma sempre mi ne posso un vena, che tu ne eri sempre pronta a porgerci l'aiuto, passiga i pidigli, con qualche linea minuta. Facevo passe bene in cui dirò non andati, ferma a mezzo i vascheri, a vali stantarato. E ti porgi una mano, e tremolito, mio compagno, e con una scuola pena indovini i tuoi affanni. Ma è ora che uso l'aiuto, tu resti una trista piazza, ti ho dato una verezza, e gli ho chiuso la catarazza e figlio il gusulaglio, ma se tu che l'ha segato a suo cavale con suo raco potè non corri adolorato. Ecco,
2: ici RCFM,
0: actu locale, musique et bonne humeur.

0: À Pasqualina, sur les ondes d'RCFM, vous l'attendez avec impatience. Voici Paul Turchi d'Oriani.
1: Obole, asai chi ci so i gorsi, quelli che campano qui o un altro, che hanno un coraso lingua, che piange non con un po' di compa qui. Ci so sti gorsi e poi ci so l'astri. Bon, però ora so portato in casa sua, ma aspetta appena. D'estate ridruano con GPS a strada di Isobaesi e se li sono di mare, tanto meglio. Marseille, Parigi, Maubeuge, Wallis e Futuna, venono da tutte le parti del mondo, senza scordarsi da picciare un 2B o un 2A non la blacca di avvittura. Di onde non è bene a picciare l'ora di asiesta da salutarci, da salutare il paese sano, facendo un giro come un deputato a vigilia di elezioni legislative. Forse ora non rinvisce la sua esistenza nella memoria comune di tutti. Siamo qui una settimana, ma siamo di ostri! Che li cercano a dire tra due spiegazioni genealogiche. Perché ai conosce una sosterpa fino al 1285. Genoa di Undie e Pisa si ne ho e è di buonudicio che lo va a dire osantenato a ste bigagusti. So giunti da stampa una bedra so zifra e dicono simo di vostri. Ma un bine fate, tempo preso caffè, si ne vanno al mare. Invece attenti, porteranno per l'aperitivo, a so messa quotidiana. Ogni onus aperitivo, a vita è una vista. Tu travai, gestisci i deli, aiuto chi fa, ma no. L'aperitivo è sacro quanto l'ostia, invece che custissi mettono piuttosto le cacahuette in bocca. Primura di lingua corsa, pensa appena. Primura di vita sociale, culturale di isola, uff, è prevista una serata corsa. Ieri a Wafemo serata corsa in Corsica, forse facciamo anche serata inglese in Inghilterra. E poi, finito il rosé, è stonde di genealogia, i Bonifacio e Aiaccio, ribigliano solo per uso paese, d'una corsidudine che piace in altro, con uso sacco di merimismo e di leggende sociale. Pensa appena o bule, se non andiamo in casa soia, a fare gli stessi affari, sbarcando in Saint-Germain-en-Laye, permette la nostra banza a tavolino, che rende un pastizzo e noge di gaju. Allora, saremmo noi a famosa diaspora, tanto, non sarebbe un convenito tra la là.
2: Ici, RCFM.
0: Ici. Paul Turchi d'Oriani, ci sono tutti quelli, e poi ci siamo noi, et à peine aux insous d'Instagram, naga. Voici quelques notes, celle de Benjamin Biolay, avec l'écran total. C'est encore de circonstances, hein. Oui. Et puis Miguel Domini, qui arrive à grands pas. Il était notre invité jeudi soir, et il nous a parlé de sa période de création. Piccolo rigacciato di stémission, qui si chiama All'intimo, arredo à toutes les erreurs.

0: Ah, monsieur Elton John, sur les ondes d'RCFM. La semaine dernière, vous étiez peut-être avec nous, on a parlé de l'Adia Yagamininka, cette Adia qui a été remise en valeur au pied du village de Varig. Et quelques temps plus tard, eh bien, a eu lieu la fameuse trébière. Je vous en ai parlé tout au long de la semaine. Eh bien, il est temps de prendre la direction du Junsan et de retrouver une personne que tout le monde connaît en Balagne. Si je vous dis Santou Massiani, c'est un grand monsieur de la culture, de l'éducation nationale, un enfant aussi d'une Junsan, Dolmé Capella, qui est venu participer à ce moment magique. Il le dit lui-même, c'est extraordinaire. Écoutez-le, il en parle mieux que quiconque.
1: La crede ai miracoli. E uno, veramente, si è visto oggi. Si è visto non solo oggi, si è visto tutto il tempo dell'impresa mossa da Jean Nicolas Antoniotti quando ha avuto l'idea di ribigliare sul terreno e di poneci. E dunque, sto rano tanto ramado dai nostri vecchi, tanto ramado che con qui ci campano le famiglie e sul travaglio veramente allungando da ottobre fino a luglio e poi il resto occupava un mondo d'una maniera non solo faticosa ma d'una maniera dispartita e ognuno portava a mano a vicino, a un parente e così con le parate fatte si passavano se stonde che oggi non si può manco pensare le stonde di adde a cultura corsa a parata corsa e all'anima corsa c'è Areia che si è vista c'è la chiamata che ha avuto la sua risposta e anche giunto San Martino a fare divisi
0: un momento che fa spera e che fa gebro
1: la speranza è quella che vale perché senza ella visto la situazione visto la maniera che ha giunto piglia senso da ciò che noi portiamo noi alla città antica ci accorgiamo che certuni non hanno mica premura di continuare nel suo solco e pensano che ognuno è libero nel luogo dove lui è di portare il suo pensamento personale è un affare che si può trattare in logica non è mica la nostra e la religione è importante la religione antica soprattutto quella che veniva prima di religione cattolica e dunque questa religione qui che è sempre apparente e che si vede nell'aglie per un detto quando i vecchi si segnavano prima di rendere nell'aglia mettevano San Martino davanti a Mansa e poi certi avevano, sapevano segnare e segnavano le formicole perché le formicole non giungessero mica a mangiare Urano. E qui sono cose che non si vogliono più bere, perché la trasmissione di segni così non si faceva più, disgraziatamente. Conosco una passata di un conto a Ribiera, cantato un pioggiola, come ha avuto sonore su Viaggio di Bone Urano, di Laura, di Goye Urano e di Ribia. Dunque, gli inteso un conto a Ribiera, con dei lumi giravano. E così e dice così